0: How about that? The Pomp and Circumstance March in D, Opus 39, number 1 of Sir Edward Elgar. The Sydney Philharmonic Choir and Sydney Philharmonic Orchestra, all under Anthony Walker. And June, I'm pleased you enjoyed it.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.